soldi. Sì, no, sono eccellente essere umano. La mia conta con tutti i vecini dei Nahuapi, bueno, soy uno, so. Mi colgo, lo solo, so. Y... sì, mi sto tomando un po' corto. Mi sto tomando un po' di anoche me tomé un vaso y hoy me tomo un po' di sangria. Sì, la pista, so. Un abrazo enorme, Rubén. Un abrazo para toda la audiencia.